A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: radio. È quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: Sono le 3:04.
1: Hey, un'altra sera che sprechiamo a scegliere un film che poi non vedremo mai. Siediti qui, devo parlarti anche se poi non ci

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Io voglio partire, andarmene via, laddove nessuno mi parli di te. Amore, l'amore non è fatto così, nemmeno in prigione si è stretti così.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

mia proletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: È scelta.
0: È condivisione.
1: È immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine l'uno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Ci sta ma ca, ci sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta ma ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: come te non mi sapeva mai.
1: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Me queen, tenezano te fanno i jocelyn. E se mi chiamo ma sono off line. Giro for white ring da nesse line. Ehi, ehi, ehi, Joeler. Vani come a mil. Giro.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.
1: Avrei bisogno di restare solo un po' con te. Avrei bisogno di parlare, vorrei dirti che di innamorarmi fossi matto non pensavo mai, ma sei già dentro di me. Pensavo a un letto, una donna e un po' di compagnia, per dare sfogo a una serata da buttare via. Invece adesso non

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Ehi, aspettate, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: Sono le 6:03.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: L'essenza, dalle radici della canzone napoletana.

0: mondo. Sei tu, Marie.
1: Chi siete? Che volete?
0: Non ti ricordi più, io sono Gennaro.
1: Ma io non conosco nessun Gennaro.
0: Ci siamo conosciuti qua a spiaggia.

0: tu, Gemma?
1: Parla, Marita, senta.
0: E dimmi pure tu, che mi hai scordata.
1: Sì, t'ha già scordata.
0: Sì, no, è che amare, che stupendimento.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O sola pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.

0: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Le canzoni che hanno fatto il giro del mondo appartengono a te e puoi ascoltarle su Radio Studio N. Sull'onda dei ricordi.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: Un ricordo da vivere insieme.

0: tre cose te ne belle. O sola pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: Io te vorrei avvasà, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

0: Sono le 7:03.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O sola pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.

0: La città più bella del mondo si sveglia con la musica. Buongiorno Napoli, da Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Io ti vorrei abbassare. O sole mio, perle di musica. Su Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: te sposai.
1: Ho vicinato la folla dei parienti, facevano un sacco e complimenti.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana. Accompagnami,
2: capito? Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abite che rarità. Tuoccole d'amore e femmine, io cuore in Napoli che poco andare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: Le canzoni che hanno fatto il giro del mondo appartengono a te e puoi ascoltarle su Radio Studio N.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Io te vorrei avasà, o sole mio. Perle di musica su Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
2: Stavo nel Dungeonarino.
3: Non c'è la stessa vita, Tobia che sto in canzone. Però mi scappa a ridere senza sapere perché. Ma i suoni non si sentono. Facite e venite qua. Mi saglia in via a Pusilla che ha da sentire cantare. Dicite a dove sta male. La Mario non ci sta. Marcia reale, musica, so asciuta libertà. Pure con me, pure con me. Paziave, prima mi girava e dopo mi avutava e lo diceva bella.

So you got through a mamma, ma, o so venuta qua. Ma mamma ritta inutile, che si è venuta a fa. Tanto tu tieni amato, che te non porti me. I vesti lutto, guarda, non sai più chi per te. Mia mamma parla spicciato, che vuoi che mi ha cercato. Niente, che va già dicere, vi voglio di mamma. Pure con me, pure con me.

E mo la domani tengo una rizzurra. E sì, te frede smania, ma trovo che sarà. E mo per farvi ridere, vo voglio confessò. Sì, m'ingannava Mario, e mo facevo fa. Se a voi va fatti piangere, lo stesso ha fatto a me. Però mo sa da rendere perché, sa ci io perché. Io davvero, io davvero.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Sono le 8:02.
1: Pubblicità. Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Io te vorrei avvasare, o sole mio, perle di musica. Su Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si come zucchero, terra per abite che rarità. Zucchero da morre e femmine, io cuore Napoli che poco andare.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: Il sole sorge, la melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

ieri spunnetta c'è pacienza scusa, a te ingannamurate stau paese. Ieri spunnetta c'è pacienza scusa, a te ingannamurate stau paese.

Embemo che a l'urdo muviane stuva la ziel, l'urdo mu barcungiel e russi luce, l'urdo mu barcungiel. Ah, sarà sposata angelica e a tara luce vino frenenna sta uffestina a faccia mia. Fernando sto vestino. Dica da fare una femmina. Non mi pareva vero.

E mo, te che d'angelica, come fai sto sfregge? E quella che è più peggiata in che faccia, come fai sto sfregge? Guarda voi, scusate, mamma, angelica è sposata. Care, mi sono serrata navi la porta. Ah già, mi sono serrata. Scusate, e che vuol dire mi sono serrata la porta? Vuol dire che è morta e buonanotte. La la la, vuol dire che è morta. La la la, la la la, la la la.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
1: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: quanto il successo, il rimpianto, la cosa più bella sei tu tra le cose che
1: oh. Parti col piede giusto, sintonizza la tua giornata su Radio Studio M.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Ci sono artisti che cantano, poi ci sono artisti che riescono a raccontarsi ed Angelo Fiorentino porta in musica emozioni sincere, ma soprattutto con la sua voce arriva dritto al cuore. Angelo Fiorentino, arriva la sua canzone Tu sei la vita mia.
1: Questa sera sotto le stelle non voglio una guarda te volesse fa innamorare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata energica, ma attenzione alle scelte impulsive. Meglio contare fino a 10 prima di decidere. Toro, qualche rallentamento da gestire con calma. In serata torna la serenità nei rapporti. Gemelli, parole giuste al momento giusto. Ottimo giorno per chiarimenti e nuovi contatti. Cancro, emozioni intense. Concediti una pausa e pensa un po' di più a te stesso. Leone, lavoro in primo piano, arrivano conferme, ma in amore serve più ascolto. Vergine, precisione e organizzazione fanno la differenza. Un piccolo imprevisto arriverà in serata. Bilancia, cerca equilibrio, il dialogo è la chiave per evitare tensioni, soprattutto in famiglia. Scorpione, determinazione al massimo, giornata favorevole per decisioni importanti. Sagittario, voglia di movimento e novità, è arrivato il momento di pianificare un viaggio. Capricorno, impegno costante premiato, non dimenticare però di riposarti. Acquario, creatività in evidenza, ottime intuizioni da concretizzare con calma. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, meno bene le questioni pratiche, rimandate se potete. Amici della radio 100% musica napoletana, siete sulla frequenza giusta a Radio Studio M. Attenzione, attenzione, sta per arrivare Rina, questa è la sua voce, questa è la sua nuova canzone. Stu cor mio, fa boom, a Studio M c'è Rina.

E adesso è il momento di una dedica d'amore, 100% musica napoletana, ma soprattutto 100% sentimento. Grazie ad un cantante, ad un amico della radio, Emilio Cava, M'sposa a te, disco novità.

Adesso c'è una novità musicale, arrivano gli occhi belli della musica napoletana, per alcuni è il principe della musica napoletana, per la nostra radio è un amico di sempre, visto che da sempre suoniamo le sue canzoni. Stiamo parlando di Luciano Caldore, è fuori il suo nuovo disco, Si è innamorata mia, disco novità.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci ho fatto prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

vostra proprietaria. Un nome artista impiegato dalle vostre. Abbiamo vazia. La musica è...

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

In queste settimane abbiamo ascoltato la sua cover, la stiamo ancora ascoltando, è venuta in radio, si è fatta conoscere al grande pubblico, stiamo parlando di Anouar, che adesso ci regala una sua nuova canzone, Anouar su Studio M.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
1: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 8184 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora c'è la cantante di Sparagnatella Stapart, Rina, che è pronta a regalarci una novità musicale tutta nuova. Allora attenzione, perché questa è una canzone che si fa cantare. Impariamola, conosciamola, cantiamola. Rina, Quando sto cuore mi fa boom.

0: Galattica con Radio Studio M.
1: Dai social alla radio, con il suo talento ha conquistato e sta conquistando tutti. Maria Antonia Castaldo, questo è il suo nuovo inedito, Amor a Mità.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641. E adesso siamo veramente felici, siamo veramente pronti per farvi ascoltare una novità musicale su etichetta Zeus Record. Arriva un amico della radio che conosciamo benissimo e siamo felici di farvi ascoltare la sua nuova canzone. Sto parlando di Sandro, questa è Ya Tenga Una Mujer. Sandro, disco novità.

0: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
1: E adesso c'è Emilio Cava, la sua nuova canzone, Mi sposa a te, dinta tutti chiese coppo mun, Mi sposa a te, portate su il volume. C'è Emilio Cava, questa è la sua nuova canzone.

forza tutte cose sta città. Si ci pensa ci scegliu da te. Stiva aspettando la vita per cambiare. E all'improvviso c'è un

0: Tuffati nella nostra mattinata. Ascolta Radio Studio M.
1: E adesso siamo felici di farvi ascoltare una nuova canzone, quindi una novità musicale. Sapete che le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 su etichetta Zeus Record. È il momento di ascoltare la nuovissima canzone di Michele Di Tommaso. Il titolo è Per me si tutte cosa, disco novità.

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora è il momento di una novità musicale. C'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

0: Radio Studio M. Che musica!
1: E adesso c'è un amico della nostra radio, un amico da sempre, c'è Nico Desideri, arriva la sua nuova canzone, Fuoco, Rinto Fuoc, disco novità, alzate il volume alla radio, sulla nostra frequenza 108, arriva Nico Desideri.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

E adesso c'è Mimmo Dani che sta bene su tutto, sta bene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno. Questa è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorà, Mimmo Dani.

0: contagiosa e inimitabile. È Radio Studio M.
1: Questo che sta per arrivare era un momento atteso, la nuova canzone di Anoa, il suo inedito su Radio Studio M, la sua voce. Anoa, questa è Chiamama.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 8184 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata energica, ma attenzione alle scelte impulsive. Meglio contare fino a 10 prima di decidere. Toro, qualche rallentamento da gestire con calma. In serata torna la serenità nei rapporti. Gemelli, parole giuste al momento giusto. Ottimo giorno per chiarimenti e nuovi contatti. Cancro, emozioni intense. Concediti una pausa e pensa un po' di più a te stesso. Leone, lavoro in primo piano, arrivano conferme, ma in amore serve più ascolto. Vergine, precisione e organizzazione fanno la differenza, un piccolo imprevisto arriverà in serata. Bilancia, cerca equilibrio, il dialogo è la chiave per evitare tensioni, soprattutto in famiglia. Scorpione, determinazione al massimo, giornata favorevole per decisioni importanti. Sagittario, voglia di movimento e novità, è arrivato il momento di pianificare un viaggio. Capricorno, impegno costante premiato, non dimenticare però di riposarti. Acquario, creatività in evidenza, ottime intuizioni da concretizzare con calma. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, meno bene le questioni pratiche, rimandate se potete.
1: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
2: E adesso voglio parlarvi di Angelo Fiorentino. Per lui il microfono è libertà. Ogni volta che canta spariscono timidezza e difficoltà, lasciando spazio solo alla forza delle emozioni. E questa volta ci emozioniamo con la sua canzone. Angelo Fiorentino, tu sia vita mia.
3: Stasera sotto ste

0: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudio.m.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
1: Amici della radio 100% musica napoletana, siete sulla frequenza giusta a Radio Studio M. Attenzione, attenzione, sta per arrivare Rina, questa è la sua voce, questa è la sua nuova canzone. Stu cor mio fa boom, a Studio M c'è Rina.

Si può marcire che tu comincia così la nuova canzone di Maria Antonia Castaldo che con grande piacere vi facciamo ascoltare qui sulla radio 100% musica napoletana. Protagonista Maria Antonia Castaldo, questa è Nun te chiamma chiù.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
0: Igia tenga una mogliera che m'aspetta sera non no pozza fa così la nuova canzone di Sandro che è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record. Sandro, Igia tenga una mogliera, alzate il volume.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: E adesso c'è una novità musicale che ci piace tanto, anche perché l'artista è un nostro amico e anche perché l'artista, prima di essere un artista, è un amico della gente, del pubblico napoletano. Sulla radio tutta musica napoletana, c'è Luciano Caldore. Questa è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che vuoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

Avanti con grande piacere, una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me si tutte cose, Michele Di Tommaso.

0: È martedì 2 giugno.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

E adesso sta per arrivare il cantante contagioso, il cantante inimitabile, proprio come la nostra radio, Mimmo Dani. E lui, questa è la sua canzone, questa è Me Voglio Innamorà, disco novità per tutti quanti voi.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronic Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Stucor mi fa boom e questo è il titolo del prossimo momento musicale. Canta Rina e sento già profumo di successo musicale. Seguitela anche sui social, su Instagram, su TikTok. Rina alla radio, questa è la sua nuova song. Una canzone che è pronta a farci emozionare. Stucor mi fa boom.

E adesso c'è una voce elegante, un'anima napoletana e anche milioni di visualizzazioni che le danno ragione. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, protagonista con la sua nuova canzone. Questa è Amore a metà.

Lo abbiamo seguito sui social da marzo in studio alla Zeus Record per la preparazione del suo nuovo disco ed è ufficialmente fuori il primo estratto. Iggia tenga na mugliera, Sandro, novità musicale.

0: Don, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io si vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641. E adesso c'è un disco nuovo, protagonista gli amici della Zeus Record, protagonista un amico della Zeus Record, Emilio Cava. Questa è la sua nuova song, tutta musica napoletana, M'sposa a te, Emilio Cava.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ski

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso sulla radio Tutta Musica Napoletana arriva Giuseppe Gaeta, vi invito a seguirlo anche sui social, su Instagram, lo trovate come Giuseppe Gaeta Real e questa è la sua nuova canzone in rete e anche alla radio. Giuseppe Gaeta, Pa' me fa perdonare.

Siete pronti a saltare dentro al fuoco? Lo facciamo al mio tre, saltiamo grazie alla musica di Nico Desideri. 1, 2, 3. Rintofuoca è la sua nuova canzone, novità musicale. Nico Desideri.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorare.

È uscita la nuova canzone di Luciano Caldore, Si è innamorata mi. Online trovate anche il videoclip per la regia di Ferdinando Esposito. Correte a guardarlo alla radio, la sua voce, Luciano Caldore, la sua nuova canzone, Si è innamorata mi.

non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da sfogliatella rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: E adesso una storia fatta di sensibilità, autenticità e soprattutto passione per la musica. Arriva Angelo Fiorentino che si racconta attraverso questa canzone, una canzone d'amore intensa e vera. Angelo Fiorentino, tu sia vita mia.
1: E stasera sotto stelle, non hai una gata, guarda, te volesse, fa innamorare. Roce roce coppa.

Ed ora c'è la cantante di Sparagnatella Stapart, Rina, che è pronta a regalarci una novità musicale tutta nuova. Allora attenzione, perché questa è una canzone che si fa cantare. Impariamola, conosciamola, cantiamola. Rina, Quando sto cuore mi fa boom.

E adesso è il momento di una cantante interprete amatissima sui social grazie a tutte quelle che sono le versioni in napoletano di grandi successi italiani, ma amatissima anche qui in radio grazie ai suoi inediti. Eccolo che arriva uno, Non te chiamo più, protagonista Maria Antonia Castaldo.

E adesso voglio parlarvi di Sandro, che abbiamo conosciuto con il suo disco solitario che suona qui sulla radio 100% musica napoletana, ma adesso parte un nuovo progetto per lui e parte da qui con questa canzone, Sandro, Igia tenga una mugliera.

0: Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

parlarvi di un'altra radio quando su questa frequenza, la 108, da sempre potete ascoltare tutta la musica di Mimmo Dani dalla A alla Z, e sotto la lettera M troviamo questa, Ma voglia innamorà, la sua nuova canzone. Mimmo Dani.

0: Radio Studio M. Che musica!
1: E adesso arriva una canzone che profuma d'amore, perfetta per accompagnare il giorno più importante, quello del fatidico sì. Magari questa la dedichiamo proprio alla persona del nostro cuore. Emilio Cava, M'sposa a te, disco novità.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: E adesso c'è una protagonista del salotto di Radio Studio M, un'amica che presto verrà a raccontarsi anche alla radio, anche perché fuori c'è la sua nuova canzone. Sto parlando di Rina, la sua nuova canzone firmata da D'Agostino e Barbato. Stu cor mi fa boom. Rina, alzate il volume.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: E adesso c'è una voce, un'artista poliedrica, voce straordinaria della nuova scena napoletana, della nuova scena musicale napoletana. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo e questa è la sua nuova canzone, Amor a Metà.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

0: Radio Studio M.
1: La musica è comunicazione, la dimostrazione lampante e anche vincente è quella di Angelo Fiorentino, che è pronto ad emozionarci alla radio con la sua nuova canzone. Angelo Fiorentino sulla radio 100% musica napoletana. Tu sia vita mia.
2: E stasera sotto

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
5: Ed ora è il momento di una novità musicale, c'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Amici della Radio 100% Musica Napoletana, c'è un consiglio che vi vogliamo dare, ma in realtà il consiglio lo vuole dare Mimmo Dani. Innamoratevi, non perdete tempo, ma voglia innamorà è il titolo della prossima canzone, protagonista il nostro molleggiato Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
1: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
3: Spot.
1: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Ed ora sulla radio 100% musica napoletana arriva Luciano Caldore. Vi lascio anche un numero: 351-278-3575 per i vostri eventi live con la voce di Luciano Caldore. Questa è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

0: non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Quando mi tocca tu, stu cor mi fa boom. E questa fa così la nuova canzone di Rina, che è ufficialmente fuori e che chiaramente trovate qui in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. La sua voce è pronta a regalarci 3 minuti di musica, di novità musicale. Rina a Studio M.

E adesso su Radio Studio M sta per arrivare una nostra amica, sta per arrivare un gioiello della musica attuale. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, pronta a regalarci una sua nuova canzone. Questa che vi faccio ascoltare è Nun te chiam chiù, Maria Antonia Castaldo, su il volume.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso 081 060 91 21.
3: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: chiude disonesta, non sento una verità. Ah,
1: oh,
0: ah,
1: oh,
0: ah,
1: oh, oh, oh.
0: Italia bella,

0: Mars, ma se vediamo in giù. Abbassa il padrone.
1: Questa è Radio Studio M.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Amo, e vo scendere. Ho vivo come sta giovane. Sono tutto infuso. La giacca di pure non sa ciotta. Se ho vire proprio dalle quale a te. Ho tengo in braccio come fossi tu. Se ho vire pure se sa bagnato rindanato in besti lacrime. Amo, te prego. Non lo voglio agnere giusto, cuore.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
0: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso in arrivo Giuseppe Gaeta, vi abbiamo suonato in queste settimane Voglia sta con te, ma adesso c'è il suo nuovo disco, la sua nuova novità musicale. Giuseppe Gaeta, eccola, per me fa perdonare.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane, martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
2: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
3: Farsi da parte se hai da fare.
2: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
3: Basta un click.
2: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio.
3: La radio
2: è la nostra radio. È femmina.
3: È femmina.
2: Ma femmina veramente.
3: Ma femmina veramente.
2: Grazie.
4: Grazie. Grazie. Grazie.

Siete pronti a saltare dentro al fuoco? Lo facciamo al mio tre, saltiamo grazie alla musica di Nico Desideri. 1, 2, 3. Rintofuoca è la sua nuova canzone, novità musicale. Nico Desideri.

E adesso c'è Mimmo Dani che sta bene su tutto, sta bene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno. Questa è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorà, Mimmo Dani.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607.
2: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio, e adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.
3: Ci sono persone che parlano poco, ma riescono a dire tutto attraverso la musica e tutto attraverso una canzone, come questa che sta per arrivare. Tu sia vita mia è la canzone di Angelo Fiorentino, sentiremo tanto parlare di lui, e questa è la sua nuova song.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci emozioniamo alla radio grazie alla voce di Emilio Cava, grazie alla sua nuova canzone, una canzone nata per il giorno del matrimonio, per un sì detto col cuore chiaramente alla persona che vale una vita intera. Emilio Cava, Mi sposa a te.

E adesso c'è una protagonista del salotto di Radio Studio M, un'amica che presto verrà a raccontarsi anche alla radio, anche perché fuori c'è la sua nuova canzone. Sto parlando di Rina, la sua nuova canzone firmata da D'Agostino e Barbato. Stu cor mi fa boom. Rina, alzate il volume.

Di dove sei tu? Sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Dai social alla radio, con il suo talento ha conquistato e sta conquistando tutti. Maria Antonia Castaldo, questo è il suo nuovo inedito, Amor a Mità.

Sapete bene che tutte le novità musicali per il momento passano per la nostra frequenza 108 e continua il sodalizio tra la radio e la Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare Sandro, che presto verrà a raccontarsi in radio. Questa è la sua nuova canzone, Sandro, Ija tenga na mujer.

0: Ascolta Radio Studio M.
1: Questa che sta per arrivare è la nuova canzone di Luciano Caldore, prima ancora dell'estate. Anticipa l'estate perché poi sgancerà delle bombe. Non posso dire altro. Fatemi fare silenzio da quel punto di vista perché non posso svelare sorprese. Ma intanto gustiamoci, Si è innamorata mia.

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che vuoi sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Fermati su Radio Studio M.
2: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: È il momento dell'informazione, ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso nel Rione Luzzatti il progetto Scuola Innovativa con un grande evento di cinema all'aperto organizzato da Fuori Festival. Nel cortile dell'Istituto Mastriani Borghi decine di studenti arrivati da tutta la città hanno partecipato a proiezioni, incontri e momenti di condivisione dedicati alla cultura e ai giovani. Un'iniziativa che ha trasformato per un giorno il quartiere in uno spazio aperto di aggregazione e partecipazione. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli cerca nuovi collaboratori, pubblicato un bando per l'assegnazione di 5 incarichi professionali destinati a diversi profili specialistici. Le selezioni riguardano attività legate alla valorizzazione culturale e ai servizi del museo. Tutte le informazioni e i requisiti saranno disponibili sul bando ufficiale pubblicato dal MANNA. Torna sul lungomare di Portici uno degli appuntamenti più attesi dell'estate campana. Dal 28 maggio al 3 giugno il Parco del Mare ospiterà la terza edizione di Pizza Park, il villaggio dedicato alla pizza con ingresso gratuito. Dopo il grande successo dello scorso anno, l'evento proporrà degustazioni, musica e spettacoli, richiamando migliaia di visitatori da tutta la regione. Era questa l'ultima notizia, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. L'informazione locale ritorna più tardi.
1: Sono le 17:03.
2: Pubblicità.
3: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
3: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Il prossimo momento musicale vede protagonista Anouar. In questa canzone c'è tutto. C'è la sua Napoli, ci sono le sue radici, c'è la sua estensione vocale. Anouar, questa è la sua nuova canzone, il suo inedito, Chiamma Ma.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: E adesso c'è un amico della nostra radio, un amico da sempre, c'è Nico Desideri, arriva la sua nuova canzone, Fuoco, Rinto Fuoco, disco novità, alzate il volume alla radio, sulla nostra frequenza 108, arriva Nico Desideri.

E adesso sta per arrivare il cantante contagioso, il cantante inimitabile, proprio come la nostra radio, Mimmo Dani. E lui, questa è la sua canzone, questa è Me Voglio Innamorà, disco novità per tutti quanti voi.

Ci sta a ca, ci sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta a ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
1: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Garibaldi 81-84 e Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso è il momento di una dedica d'amore, 100% musica napoletana, ma soprattutto 100% sentimento, grazie ad un cantante, ad un amico della radio, Emilio Cava, M'sposa a te, disco novità.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace. E la famiglia di Radio Studio M si allarga sempre di più grazie ad una voce amica, quella di Angelo Fiorentino, che arriverà in tutte le vostre case, che arriverà in tutte le vostre automobili con la sua voce e con la sua nuova canzone. Eccolo che arriva, Angelo Fiorentino, questa è Tu sia vita mia.
1: E stasera sotto

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudio.m.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Si può marcire che tu. Comincia così la nuova canzone di Maria Antonia Castaldo, che con grande piacere vi facciamo ascoltare qui sulla radio 100% musica napoletana. Protagonista Maria Antonia Castaldo. Questa è Non te chiama chiù.

Mesi tutte cose perché rinda tutte cose vega te, fa così la nuova canzone di Michele Di Tommaso che ascoltiamo con grande piacere, portate su il volume, Michele Di Tommaso, per me si tutte cose.

0: Radio Studio M. Il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Tutta la musica di Sandro passa per la nostra frequenza 108 e questa è l'occasione anche per lasciarvi il suo contatto 3533-649-155. Questo è il numero per avere Sandro live alla vostra festa, anche per cantare questa. E già tenga una mogliera, disco novità.

0: Questa è Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641. E adesso c'è una protagonista del salotto di Radio Studio M, un'amica che presto verrà a raccontarsi anche alla radio, anche perché fuori c'è la sua nuova canzone. Sto parlando di Rina, la sua nuova canzone firmata da D'Agostino e Barbato. Stucor mi fa boom. Rina, alzate il volume.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
7: Ski

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Il prossimo momento musicale vede protagonista Anouar. In questa canzone c'è tutto, c'è la sua Napoli, ci sono le sue radici, c'è la sua estensione vocale. Anouar, questa è la sua nuova canzone, il suo inedito, Chiamma Mamma.

chiamama cattiva che non mi fai male, io non me ne va che si non mi perdona. Fa così la nuova canzone di Giuseppe Gaeta, è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record e l'ascoltate anche qui sulla radio tutta musica napoletana. Giuseppe Gaeta, pa me fa perdonare.

0: Radio Studio M.
1: Questa che sta per arrivare è la nuova canzone di Luciano Caldore, prima ancora dell'estate. Anticipa l'estate perché poi sgancerà delle bombe. Non posso dire altro, fatemi fare silenzio da quel punto di vista perché non posso svelare sorprese, ma intanto gustiamoci Si è innamorata mia.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. E Google, apri Radio Studio M.
1: Ok Christian, apro Radio Studio M.
2: La prossima canzone racconta tutta la sua identità, racconta tutto il suo sound, perché lui proprio attraverso questa canzone rende veramente riconoscibile la sua figura artistica. Stiamo parlando di Nico Desideri, portate su il volume, questa è Rintuffuoco.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: buona, mezzo andata.
1: La tua azienda ha bisogno di visibilità? Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607.
2: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
3: In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorare.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot. Skip.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci emozioniamo alla radio grazie alla voce di Emilio Cava, grazie alla sua nuova canzone, una canzone nata per il giorno del matrimonio, per un sì detto col cuore chiaramente alla persona che vale una vita intera. Emilio Cava, Mi sposa a te.

E adesso c'è una voce elegante, un'anima napoletana e anche milioni di visualizzazioni che le danno ragione. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, protagonista con la sua nuova canzone. Questa è Amor a Metà.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
8: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

In queste settimane abbiamo ascoltato la sua cover, la stiamo ancora ascoltando, è venuta in radio, si è fatta conoscere al grande pubblico, stiamo parlando di Anouar, che adesso ci regala una sua nuova canzone, Anouar su Studio M.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641. E adesso c'è un amico della nostra radio, un amico da sempre, c'è Nico Desideri, arriva la sua nuova canzone, Fuoco, Rinto Fuoco, disco novità, alzate il volume alla radio, sulla nostra frequenza 108, arriva Nico Desideri.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Ci sono persone che parlano poco, ma riescono a dire tutto attraverso la musica e tutto attraverso una canzone, come questa che sta per arrivare. Tu sia vita mia è la canzone di Angelo Fiorentino, sentiremo tanto parlare di lui, e questa è la sua nuova song.
1: E stasera sotto stelle, non voglio una guarda, te volesse, fanno ammurare.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Si deve essere conosciuto prima a te, ma non da nascondersi da me. Ti voglio bene, ma nessuno lo sa.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.
7: E adesso c'è un disco nuovo, protagonista gli amici della Zeus Record, protagonista un amico della Zeus Record, Emilio Cava. Questa è la sua nuova song, tutta musica napoletana, Mi sposa a te, Emilio Cava.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Ed ora sulla radio 100% musica napoletana arriva Luciano Caldore. Vi lascio anche un numero: 351-278-3575 per i vostri eventi live con la voce di Luciano Caldore. Questa è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

Non pensava che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma del momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine l'umuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

giri per la casa zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia

adesso è il momento di una cantante interprete amatissima sui social grazie a tutte quelle che sono le versioni in napoletano di grandi successi italiani, ma amatissima anche qui in radio grazie ai suoi inediti. Eccolo che arriva uno, Non ti chiami più, protagonista Maria Antonia Castaldo.

Sapete bene che tutte le novità musicali per il momento passano per la nostra frequenza 108 e continua il sodalizio tra la radio e la Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare Sandro, che presto verrà a raccontarsi in radio. Questa è la sua nuova canzone, Sandro, Ija tenga na mujera.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Quan ma tocca tu, stu cor mi fa boom. E questa fa così la nuova canzone di Irina, che è ufficialmente fuori e che chiaramente trovate qui in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. La sua voce è pronta a regalarci 3 minuti di musica, di novità musicale. Irina a Studio M.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

E anche se l'estate non è ancora arrivata, ma è già arrivata grazie a una hit bollente, protagonista Nico Desideri sulla radio 100% musica napoletana. Nico Desideri, Rintuffuoco.

in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: raccontato una cosa che sapeva già.
1: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: E mo che chiagna a fa? Dopo che a me ingannate, dimmi, a che ti servono sti lacrime? Lassami te prego, come trattiene a fa? Ormai è fornuto, non c'è mai più un contratto.
1: E la famiglia di Radio Studio M si allarga sempre di più grazie ad una voce amica, quella di Angelo Fiorentino, che arriverà in tutte le vostre case, che arriverà in tutte le vostre automobili con la sua voce e con la sua nuova canzone. Eccolo che arriva, Angelo Fiorentino, questa è Tu sia vita mia.
2: E stasera sotto stelle,

0: sola.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Tutta la musica di Sandro passa per la nostra frequenza 108 e questa è l'occasione anche per lasciarvi il suo contatto 3533-649-155. Questo è il numero per avere Sandro live alla vostra festa, anche per cantare questa. E già tenga una mogliera, disco novità.

0: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: E adesso c'è una novità musicale che ci piace tanto, anche perché l'artista è un nostro amico e anche perché l'artista, prima di essere un artista, è un amico della gente, del pubblico napoletano. Sulla radio tutta musica napoletana c'è Luciano Caldore, questa è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

0: disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
2: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
3: È difficile spiegare quel che sento. Una spada dolcemente mi entra dentro.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Già mi manchi se ti dico a domani. Se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Diamo ogni secondo.

viso è chiaro. Lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo, ogni momento. Per tutto il tempo resterò con te. Perché questo amore è così grande che niente lo potrà dividere. Ti amo ogni secondo, ogni momento. Volevo solo tu sapessi che sarai tu quel senso di questo viaggio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: giuro l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda una scusa si uriava l'imbaravisa.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

passa ne giornate, cagna nei pensieri. E quando t'hai vista, tu mi hai rubato vera. Si ci pensa ancora, già mi pare ieri, che questa vita è bella.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e che napoletano sì!

disse: Doni, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare pure, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Sera cielo e che stella e pigliamo pa' mano. Si muovo bene o vera, ma aspetta rimane. Perché quando non ci stai, sta ferma sempre un cuore. Scusa se non ci provo.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: io e te.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Accesi, spenti, stupidi, speciali.

0: amori sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.

Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche su

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è un'altra cosa.
2: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Made in Napoli!
2: Made in Napoli!
1: Musica guagliò!

Europea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Pigliamo con un gioco e sommiamo a mano. Piglio se si stipendio si meno in Napoli per il registro assaltato. Ma che tenga a fare si finisce rimanda ci fa tutto coso. Ma che tenga a fare si musci pa' portire ma

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536. Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Sono le 23 e un minuto.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace. Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Addosso o giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: torni da lavoro?
1: Papà, quando torni mi porti un regalino?
2: O core nu creatura batta a rive mare un coppa una spiaggia felicità.
3: Che a così si fa?
2: A così ingenuo in danno mondo senza scuorna nunque.

ci hanno imparato a crescere, a camminà, a correre verso obiettivi e realizzarli. Ma l'amore non si impara, nasce con te. È una cosa che capisci solo quando la prova, che sento in coppa a pelle, che non si può spiegare a parola. Ed io l'ho capito perché voi mi avete fatto scoprire cos'è l'amore quando.

0: Questa è Radio Studio M.
1: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

capisco più niente. Mi sento rapito dall'angoscia. Se solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

0: È mercoledì 3 giugno.
1: È mezzanotte e 2 minuti.
2: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
3: Senza invaderti.
2: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
3: Farsi da parte se hai da fare.
2: È presente quando ti svegli.
3: Ti svegli.
2: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
3: Supermercato.
2: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
3: Basta un click.
2: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
3: Scelta.
2: È condivisione.
3: Condivisione.
2: È immaginazione.
3: Immaginazione.
2: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
3: Mentre fai altre cose.
2: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
3: La radio. La radio.
2: È la nostra radio. È femmina.
3: È femmina.
2: Ma femmina veramente. Grazie.
4: Grazie.
5: Grazie.
2: Grazie per averci scelto.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

dimmi, a dove sei stato? Tutta nottata, dimmi, a dove sei stato? M'ero preoccupato quando sono tornato. Dimmi, a dove sei stato?

KFM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: È scelta.
0: È condivisione.
1: È immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio, e adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.